solo le lampare della bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte.

0: Te escucho, un clásico en AM 630, Radio Rivadavia.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.